0: che erano che diamo, che erano
1: seccanotta. Ai ai ai, se ci scillo è.
2: E poi capisci la crema che diamo la fede.
1: Ma chi è no?

time show me when I saw you, man. You come and compliment. Se il correnti manda, quello sovretta manda. Chi ha fame, chiamo fame, c'è alcuna, e sta offite. Y lo sota de lo me ashenet, y lo otza le istamet. Y me jaca mi seta le ashenes, se tuja le istazef. Y de mi, lo levad, y se lo